Acospa possibile, escutas pas Radio Santa Frica? Ai nu, vergugna! Radio Santa Frica sul 96.6.